con sé. Io mia carina, un po' meglio in postura, meglio, meglio, meglio, meglio. Ti consiglio, mia carina, un po' meglio in postura, meglio, meglio, meglio, meglio.

confetti alla ragazza, il ricamo sul tamburo. Vi scoppaste e via, e via. Ci vuole trovi via via per potermi corbellar. Altro, altro, altro, altro. Ci vuole trovi via via per potermi corbellar. Altro, altro, altro, altro. Perché manca quel foglio? Posso aver codesto imbroglio? Perché manca quel foglio? Sono inutili le smorfie.

Sconsolata, disperata. E non se non le sbarche? Faccia quello che sta morta. Cosa dopo la porta? Mi viene alto dopo. Erosino, centina, erosino, centina. Scontolata, disperata. Tu la disperata. Non fa male a serrati. Non fa male a serrati. Non fa male a serrati. Mio padre. Signorina, l'altra volta con la balconda fuori, la contese Vittoria, sua volta cosa fra? Signorina, l'altra volta con la balconda fuori, signorina, l'altra volta con la balconda fuori, la contese Vittoria, sua volta cosa fra? E non c'è nulla di sporco, fate pure che sta morta, fate pure, fate pure, fate pure che sta morta. Così dopo quella porta, così dopo quella porta, ne mellare, ne mellare, ne mellare, ne dovrà. Così dopo quella porta, ne mellare, ne dovrà. Un dottor della mia sorte non si lascia impinocchia, no, no. Un dottor della mia sorte non si lascia impinocchia. Irosina, innocentina, sconsolata, disperata, in sua camera serrata, finch'io voglio star dovrà, finch'io voglio star dovrà. Finché io voglio star dovrà, finché io voglio star dovrà.

giorno sempre d'intorno in giro sta. Milo Cucania per un barbiere, vita più nobile no, non si dà. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Rasoli e pettini, lancette e forbici, al mio comando tutto qui sta. Lancette e forbici, rasoli e pettini.

di qualità, di qualità. Tutti mi chiedono, tutti mi vogliono, donne e ragazzi, vecchi fanciulle, qua la parrucca, presto la barba, qua la sanguigna, e presto il biglietto, tutti mi chiedono, tutti mi vogliono, tutti mi chiedono, tutti mi vogliono, qua la parrucca, presto la barba, presto il biglietto, ehi! Figaro! Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro